naficha ba naficha biani emosamu yare asidani nyake kawina

0: ti kuat. Riti, nasemi, nasemi tiansi. Ya kane sabi kukwa ho. Sabi mante ti tante. Enya sabu abi u. Nami nasemi tiansi. Nam radie, e radie. Wadi ayama.
1: Radi,
0: e radi. Trap is me.

tia menia che baby e wutina mia na ewrade mo problem Wutse Nyankwa Miba Wutse.